0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Qué guapa.
2: Compa Peso, hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí.